papà si mette in lista, vuol sembrar Pippo Barzizza, sbaglia il tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa.

non capo sulla duet. Se bonna la nicchier nota, e c'ha nicchier tan suet. E c'ha nicchier, poi c'ha ginger, e c'ha sicchier e inecher. Se gli vinco a bordo, stacco, o maggiore non c'è un secher. E c'ho stanco sui miracol, e c'è se nota a carù. E il noppo l'erca cedere, e solo io con nicchier.